0: Radio Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
2: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
1: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
2: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
1: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
2: È arrivata alla procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine nella sicurezza pubblica.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Koné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra, Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma e Inter un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Touring 104.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Questa è Touring 104.
1: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: State ascoltando

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.

0: guarda il futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'assessorato all'agricoltura della regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1° ottobre, all'azienda agricola Statti, Coltrada Lenti, la Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare. www.academyolivo.informatoreagrario.it.
1: Questa è Touring 104.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Baca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Touring 104.

Radio Touring 104.

0: questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
4: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chi ha paura di sognare è destinato a morire. Bob Marley.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
2: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaja Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
1: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
2: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento dei risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
1: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
2: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
1: Infine allo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: state ascoltando Touring 104.
1: What we're living in.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.
2: Che nome dà?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne ha dato notizia oggi il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha anche assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti. Oltre al caccia Eurofighter F-2000 non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha detto Crosetto. L'Italia intanto prepara un piano per scortare i propri mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, minacciato dagli Houthi dello Yemen. Nel servizio della redazione.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto annuncia la disponibilità ad agire senza attendere nuove decisioni della missione europea Aspides. La fregata Bergamini si trova a Gibuti. Nell'area almeno 10 mercantili con bandiera o armatore italiano chiedono protezione per attraversare lo stretto. I tempi dell'operazione non sono ancora definiti. Sono in corso valutazioni sulla sicurezza e sulle autorizzazioni necessarie, compresa l'eventualità di un passaggio parlamentare. Crosetto sottolinea le conseguenze economiche del blocco delle rotte, ritardi nelle consegne e maggiori costi per imprese e famiglie.
1: In Russia le operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezzo stamani a causa di un attacco di droni ucraini. A Sochi sono operativi 244 seggi elettorali nelle cui liste sono iscritti circa 400.000 elettori. Il sistema di libertà e garanzie preordinato dai padri costituenti proprio per proteggere i valori di libertà e prevenire possibili rigurgiti autoritari si fonda sulla nettissima e qualitativa diversità tra l'espressione di idee anche poco per nulla condivisibili e la realizzazione di minacce violente contro l'ordinamento democratico. A quell'insegnamento dei padri costituenti tutti i governi della Repubblica si sono sempre attenuti e certamente non saremo noi a venirvi meno. Così oggi il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare in cui si chiede che sulla scorta delle recenti notizie stampa relative all'europarlamentare Roberto Vannacci e al partito da lui fondato, il governo intenda avviare le iniziative di competenza per lo scioglimento di gruppi resisi responsabili di condotte integranti l'apologia del fascismo. E questa mattina gruppi di antifascisti, circa 50 persone, hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale ha partecipato al convegno Insicurezza Urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine, hanno lanciato delle uova contro gli agenti dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi. Alcuni gruppi di manifestanti hanno poi cercato di aggirare il blocco delle forze dell'ordine per raggiungere la sede del convegno. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso su Instagram postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. Ultima pagina, in chiusura, non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro al litro per il gasolio. Non c'è altro, più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
8: State ascoltando Smash It Up Chat. Wow. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Wow. Su Turin 104.

0: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
2: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: La regina vince ancora nel campo impantanato di Lamezia e continua, alimenta anzi la sua striscia positiva senza subire gol, vincendo, segnando tanto e dando vita a un'altra prestazione importantissima che di fatto accerta, come se ce ne fosse ancora bisogno, la forza del gruppo Amaranto. E allora oggi parleremo appunto di questa sfida che ha visto vittoriosa la regina con i nostri ospiti, che saluto, Domenico De Marco, ciao Domenico.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: E ovviamente Sandro De Raco, ciao Sandro.
2: Ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, si era partiti col dubbio, perché la partita è stata a serio rischio di rinvio, soprattutto per le pressioni della regina, perché non voleva giocare, a quanto si è capito, questa partita. Poi possiamo dire che ha avuto ragione anche l'arbitro, perché il campo poi è migliorato nettamente nelle sue condizioni e il secondo tempo si è giocato senza grossi problemi, anche la parte finale del primo tempo. Quindi, parlando di questa regina, un'altra dimostrazione di forza, nel senso, o ci sia un campo in perfette condizioni o se c'è da fare la guerra su questi tipi di campi che comunque la categoria ti porta ad affrontare, comunque ti porta a giocare su questi tipi di manti erbosi, non ci sono problemi, cioè la forza di questo organico e soprattutto le caratteristiche così variegate di questo gruppo ti permettono di vincere le partite senza soffrire mai.
1: Ma guarda Andrea, la considerazione che mi viene da fare subito, secondo me, non è tanto sotto l'aspetto qualitativo della squadra, perché questo, parliamoci chiaro, noi addetti ai lavori, quando è stata attrezzata nel mese di luglio-agosto, i tanti famosi calciatori che da anni si è sempre parlato ma non sono mai arrivati, mi riferisco a Quadro, a Lancini, a Balzana, a Bonchelè e quant'altro, voglio sulla qualità sinceramente nulla da eccepire, ma la cosa che secondo me sta emergendo in maniera quasi devastante è l'atteggiamento e soprattutto la mentalità di questa squadra, che scende in campo con l'atteggiamento di una squadra che deve rincorrere l'avversario senza se e senza ma, una squadra che non abbassa mai la guardia, con calciatori funzionali. Oggi l'ennesima dimostrazione che hai cambiato 5 calciatori rispetto a mercoledì, ma nessuno se n'è accorto che non ha giocato Rosario Girasole, nessuno se n'è accorto che non ha giocato Rodolo, nessuno se n'è accorto che ha giocato Alma e quant'altro. Cioè mister Marchionni sta facendo secondo me un lavoro importante sotto la gestione, dove abbiamo 17-18 calciatori che si equivalgono e ancora non abbiamo visto, ad esempio Franchini ancora non l'abbiamo visto, giusto per citare un nome, dove li sta portando tutti allo stesso rendimento. Oggi abbiamo visto Iallo che sta facendo minutaggio, Magrassi che probabilmente ancora non è in condizione, però sai di avere un ariete dentro l'area di gloria in qualsiasi... Ma poi la cosa che secondo me sta prevalendo è che sono i calciatori funzionali, soprattutto diciamo nella parte nevralgica del campo, dove abbiamo una Bonchelè, cioè abbiamo un centrocampo che con questa categoria non c'entra nulla. Secondo me oggi il migliore in campo non è stata Bonchelè, che ha fatto 2 gol, voglio dire, ma secondo me questa squadra ha un giocatore come Quadro, che se qualcuno ancora dice ma questo perché vince tutti gli anni i campionati, vabbè, è chiaro, anche con un campo non all'altezza diciamo delle sue qualità tecniche, ma soprattutto la cosa che dobbiamo evidenziare è la fame che hanno questi calciatori, soprattutto

0: nella fase di non possesso. Io ho visto 3-4 recuperi di A4 che sinceramente non me li ricordo. Quindi è un mosaico perfetto. Siamo solo alla quarta giornata di campionato. Certo. E se i numeri dicono che hai fatto 13 gol e ne hai subito 0, quindi è l'unica squadra dai campionati di Serie A alla Serie D che non ha subito gol, secondo me, voglio dire, è difficile trovare qualcosina che non va in questo momento.
1: Sandro, il tuo
2: Andrea, grazie, ma che dire, quello che ha detto Domenico è già esaustivo. Io che cosa posso aggiungere? Effettivamente, da quello che ho visto io, aggiungo che, come ha detto lui, la cosa che mi ha impressionato di più oggi è stato proprio l'atteggiamento della Regina, che anche al 90esimo andava a rincorrere gli avversari, cioè sul 3-0 al 90esimo andava a rincorrere gli avversari. Poi un'altra cosa positiva è che per esempio tutti quelli che subentrano entrano con lo spirito giusto, quindi non hanno l'atteggiamento di chi ha subito un torto non avendo fatto parte della formazione iniziale. C'è tutta una serie di motivi per cui stare allegri. Poi tatticamente la squadra è messa bene in campo, Marchionni non sbaglia mai niente nella lettura tattica della partita, nelle sostituzioni, la Regina va a nozze con qualsiasi avversario, ha giocato da principiante, ha giocato da diciamo da squadra operaia nel primo tempo in un campo dove magari in altre occasioni, senza parlare della scorsa stagione o delle stagioni precedenti, magari avrebbe giocato diciamo con il fioretto andando a giocare palla a terra. No, ha capito esattamente quello che doveva fare, doveva giocare con quel terreno di gioco, palla lunga sugli attaccanti e poi sfruttare soprattutto le seconde palle. È stato quello che ha fatto, è stato quello che ci ha portato a segnare i primi 3 gol nel primo tempo, a chiudere la partita, per cui diciamo, se tanto mi dà tanto, giustamente come diceva Domenico, diciamo possiamo dormire sonni tranquilli nella speranza, ecco, che nessuno ci svegli da questo che sembra veramente un'annata che ci porterà sicuramente al trionfo.
1: Beh sì, ancora, nonostante tutto è ancora troppo presto per dirlo, ovviamente ci possiamo sbilanciare, magari possiamo credere che questa squadra possa continuare il cammino trionfale, però chiaramente è la quarta giornata, perciò conta sempre poi quello che dice il campo oggi ti sta premiando, perché obiettivamente la Regina sta meritando tutto quello che sta raccogliendo, però possono arrivare difficoltà, speriamo di no, possono comunque succedere imprevisti che possono rallentare il tuo cammino, ma sappiamo di essere nelle mani di calciatori e di un allenatore assolutamente di un altro livello per la categoria. La cosa che mi stupisce è il fatto che comunque, anche cambiando gli interpreti, il risultato non cambia. Cioè oggi la Regina ha tolto Rotulo, che comunque, voglio dire, fino alla scorsa partita è stato sempre tra i migliori in campo, gioca Rossetti e fa una grandissima partita, non ha giocato né Alma né una mezza punta, diciamo, di qualità,
0: né Rosario Girasole,
1: ha giocato Fazio che ha fatto un'altra grande partita, non ha giocato Alma o comunque una mezza punta, ma hanno giocato due centravanti e la squadra ha comunque avuto il controllo totale della partita. Cioè, nel senso, è una squadra così un organico così profondo come caratteristiche anche dei calciatori, che con il quale puoi permetterti di variare tantissimo anche proprio nell'interpretazione delle partite. Cioè, su un campo così pesante era ovvio che si andasse a cercare più fisicità, e tu la fisicità l'hai messa, perché hai messo Rossetti, hai messo Magrassi, hai messo Iallo e a Bonchelè, e la partita, le scelte poi premiano l'allenatore, no? Marchionni ha dominio totale sulla testa dei suoi ragazzi e sulle volontà, cioè, nel senso, un gruppo che comunque corre verso un unico obiettivo, e chiunque venga chiamato in causa riesce a fare sempre delle ottime prestazioni. E poi anche le scelte tattiche o comunque tecniche vanno, in questo momento sono tutte azzeccate.
0: Vedi Andrea, alcune prestazioni, alcuni risultati non arrivano per caso. Questo è frutto di un'organizzazione perfetta, perché quest'anno si sta parlando poco, ma si sta lavorando tanto. Dietro un'unica regia di direzione tecnica, direttore sportivo Romairone, che sinceramente ha costruito una squadra che non sto qua io a commentare, ma poi si lavora a testa bassa, un allenatore che ha ben messo la squadra in linea, e qui nessuno può sbagliare. Cioè, diceva bene Sandro, se Domenico Girasole entra al 75esimo, sa che deve dare il 200%, perché se no Domenico Girasole, che fosse il caso più eclatante, sì, perché sì, qua sono tutti utili, nessuno indispensabile quando c'è tanta qualità e soprattutto una sana competizione tra i calciatori. Quindi voglio dire, quest'anno è stata, cioè, la mentalità professionistica che parte dal patrono Tito e poi seguire a Romerone, a Marchionni, mi dispiace e non voglio fare, perché non voglio neanche parlare, però rispetto agli altri anni dove c'era a volte del pressappochismo e consentitemelo anche, eravamo dilettanti, sì siamo nei dilettanti, però quest'anno di dilettantismo c'è poco nell'ambiente Regina. E quando io sento il direttore del settore giovanile del Genova dove dice noi mandiamo i ragazzi a Reggio Calabria perché Reggio Calabria non è Serie D, cioè noi li mandiamo a Reggio Calabria piuttosto che a Imperia, ecco, perché Reggio Calabria non c'entra nulla con la Serie D, perché c'è un progetto, una visione, una programmazione. Cioè, questi sono gli attestati di stima che oggi la società Regina nutre nel panorama del calcio italiano. Quindi qui sanno tutti, ma poi quando si fa, quando si realizza tutti in campo a esultare, cioè vedere un Laribi che passa dalla tribuna, dalla panchina alla titolarità, poi entra in campo, festeggia e sorride, questo è frutto di un ambiente sano, un ambiente dove si lavora senza se e senza ma. Giusto per fare qualche esempio, perché oggi parlare bene della società o della, cioè durante io ho parlato con qualche calciatore, dice sì, noi abbiamo un direttore sportivo che arriva, saluta a tutti con grande, però senza chiacchiere, si lavora e basta, testa bassa e pedalare, cioè ognuno con rispetto dei ruoli. Questi risultati sono frutto di delle scelte importanti, ma soprattutto di un'armonia e di una organizzazione che, ripeto, viene, parte dalla testa, parte da Lotito, a seguire tutto il resto. Domenica in tribuna c'era il responsabile del settore giovanile della Lazio, c'era Armando Calveri, cioè che attorno alla Regina si sta creando un clima professionale, ma soprattutto nella mentalità e nell'atteggiamento, che con tutto rispetto, giocare con la Mezzo o col Praia, questa Regina non c'entra nulla, cioè come organizzazione e come impostazione mentale di squadra.
1: Sandro, ripercorrendo anche le parole di Domenico, che comunque è andato anche a toccare tasti riguardanti l'organizzazione, la società, io tornando a riferirci solamente al campo, possiamo dire che finalmente stiamo vedendo una squadra che onora quello che è il blasone della Regina all'interno della Serie D. Cioè una Regina che ogni partita che gioca le gioca non solo vincendo ma stravincendo, perché obiettivamente sei nettamente superiore agli avversari.
2: Sì, hai detto bene Andrea, così come ha detto bene anche Domenico, e io voglio anche soffermarmi su altri aspetti che sembrerebbero secondari ma invece non lo sono, come per esempio la comunicazione, la tranquillità che dà il mister durante le conferenze stampa, dove espone le proprie idee senza diciamo quell'atteggiamento di superiorità, senza quell'atteggiamento di spot che c'era nelle scorse annate.
1: Ti interrompo un attimino, sì. Notizia proprio di questi minuti: la Nissa è esonerato di Gaetano dopo la sconfitta con l'Avoli.
2: Beh, era nell'aria già, mi pare che fosse vicino all'esonero già dalla scorsa settimana. Comunque, ritornando al discorso, dicevo che appunto mi piace molto la comunicazione di Marchionni, mi piace molto la tranquillità, mi piace molto il fatto che Marchionni sa il fatto suo, e quindi questo sapere il fatto suo lo sprigiona nei confronti dei calciatori, che quindi sono tranquilli, entrano in campo tranquilli sapendo quello che devono fare e come si devono comportare durante l'allenamento. Io vedo una squadra che non è sprovveduta, io vedo una squadra che già dall'inizio della partita sa che atteggiamento deve usare e come si deve comportare. E poi mi piace anche un'altra cosa, il fatto che per esempio a fine partita il mister stia indietro rispetto ai calciatori quando vanno a salutare la curva è una cosa che dimostra un fatto essenziale, cioè che l'allenatore dà ai calciatori il giusto attribuzione, diciamo, di quello che è successo in campo. Non si prende i meriti, glieli fa prendere i calciatori. Tutti questi atteggiamenti uniti a un direttore sportivo ambizioso, a una società, a un Lotito ambizioso, danno l'esatta contezza di quello che è la regina in questo campionato, soprattutto di quello che dici tu, Andrea. La regina sta rispolverando in questa stagione, sta lucidando il proprio blasone.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Poi, non per parlare solo sempre dei singoli, però è inevitabile perché obiettivamente oggi pensavamo che soprattutto in alcune circostanze potesse andare in difficoltà, per esempio Toscano, no? Perché visto il suo modo, le sue caratteristiche e visto il campo, le situazioni del campo, potevamo pensare che potesse andare in difficoltà. Invece, senza problemi, gioca. Al primo pallone toccato fa gol, dopo comunque un'azione costruita molto molto bene. Questo è un ragazzo che probabilmente, se continua così, ricordiamoci sempre che è un 2008 e quindi le altalene esistono e ci possono stare, però se continua così, se dovesse continuare così, è chiaro che diventa anche difficile trattenerlo per la regina.
0: Ma guarda, Andrea, anche qui la scelta degli under è una scelta oculata, una scelta ben organizzata.
1: Sono tutti stati presi da squadre dal
0: se,
1: Genoa. Quindi
0: se tu quest'anno, con tutto rispetto, arrivo a Reggio Calabria nel 2008 dal Genova, dal Lecce, da queste squadre professionistiche, come ho detto prima, un motivo ci sarà. Non dimentichiamo che purtroppo gli altri anni, prima di trovare la quadra dal punto di vista tattico agli under, ci abbiamo impiegato qualcosa come un paio di mesi almeno, con delle situazioni a volte imbarazzanti. Cioè quest'anno addirittura, come dicevi tu, ai nastri di partenza Toscano doveva fare il vice di Palmieri, mentre qua ci stiamo ritrovando un ragazzo che io lo paragonerei un po' a Rosario Girasole, che ha solo la carta d'identità come under, ma è un ragazzo che sta dimostrando qualità, potenza, padronanza dei propri mezzi, personalità, perché giocare esterno a volte ti trovi un diretto avversario nell'uno contro uno, lì la personalità è determinante. Rispetto, sto ragazzo tenta sempre la giocata, sto ragazzo non ha paura. Sto ragazzo, attenzione, sto ragazzo, se ricordiamo la rete che ha realizzato, sto ragazzo nel cross di Iallo, se non sbaglio sul secondo paro, lui era già pronto lì dentro l'area di rigore dopo aver fatto 40-50 metri di ripartenza. Cioè stiamo parlando di un giocatore che probabilmente, ma l'ha detto anche il direttore del Genova, dove dice Toscano non è un ragazzo che puntiamo molto, è un ragazzo, è un 2008, e a un certo momento, se ci avete fatto caso, giocavamo con 3 2008, perché c'è stato Fazio, Toscano prima che uscisse, e Magri e Lagonigo 2006, cioè, quindi addirittura nessuno se n'è accorto che avevamo in campo 3008. Questo è frutto, ripeto, sarò noioso stasera, di una organizzazione dove non c'è nulla fatto a caso e dove ancora dobbiamo vedere dei calciatori che fino adesso abbiamo visto poco, e quindi sarà compito di Malchionni creare quell'amalgama giusta per far sentire tutti importanti. E questa, secondo me, è la linea giusta che bisogna affrontare, perché per arrivare alla fine del campionato in maniera vincente c'è bisogno di tutti i calciatori.
2: E mi permetti di aggiungere una cosa a quello che abbiamo detto finora, cioè mi è piaciuto anche un altro discorso. Cioè, l'anno scorso il primo fallo protestavamo, aizzavamo il pubblico avversario, ci facevamo diciamo tra virgolette trascinare dall'agonismo. Quest'anno invece subiamo il fallo, prendiamo il calcio di punizione e ripartiamo. Cioè, anche questo è sintomo di un atteggiamento positivo che l'allenatore ha inculcato ai ragazzi, la tranquillità, la volontà di giocare senza creare allarmismo, senza creare disturbo né all'avversario, e soprattutto anche quella di rendersi finalmente anche belli nei confronti degli avversari, che forse ci applaudono anche e non ci contestano.
0: Tu hai vinto quest'anno, vinto due gare in trasferta, Modica e Lamezia. Sì. Dove sei uscito fra gli applausi della tifoseria.
1: Infatti quello stavo dicendo, cioè nel senso, ma anche prima della partita, cioè si è accolto in maniera molto diversa rispetto agli ultimi anni.
0: Non dimentichiamo lo scorso anno che ovunque andavamo eravamo i più odiati, e soprattutto si faceva, cioè siamo riusciti anche a creare situazioni di tensione. Mi riferisco alla Lamezia, mi riferisco dove c'era l'allenatore Misiti,
1: a Gela.
0: Cioè partite innocue, cioè senza, siamo riusciti addirittura a creare tensione, e ogni gara una guerriglia. Anche questo è frutto di serietà e soprattutto di relazioni, che nel calcio sono alla base di tutto,
1: soprattutto cioè perché, in queste categorie.
0: Ecco, tu esci dal Dipporito, vinci 3-0, esci fra gli applausi di tutto lo stadio. Quindi anche questo è un'ulteriore dimostrazione di una società granitica e professionale, che in questa categoria non c'entra nulla.
1: Sì, no, ma infatti l'accoglienza è completamente diversa rispetto a quella degli anni passati. L'abbiamo visto a Modica, ma anche oggi a Lamezia, voglio dire, né prima né durante né dopo si sono create situazioni spiacevoli, che comunque non fanno parte dello stemma amaranto, della stemma della regina. Allora io andrei a vedere anche i risultati di questo turno, anche perché dobbiamo analizzare quello che è accaduto, quello che sta accadendo nel girone. Dunque, la quarta giornata ha visto l'Avola battere la Nissa 4-2, risultato che è costata la panchina di Gaetano, quindi la Nissa è pronta a cambiare guida tecnica. Il Licata vince con il Ragusa per 1-0, il Modica anche contro il Castronfavare. Il Trapani, che era passato in vantaggio, si è fatto rimontare poi nel finale dall'Igia Virtus e perde ancora, quindi 0 punti ancora per il Trapani, anzi con la penalizzazione meno 5. La Vibonese batte per 3-0 l'Atletic Palermo, Vibonese che continua comunque a dimostrare di essere una squadra di valore. Regina che batte ovviamente in trasferta al Guido d'Ippolito la Vigor Lamezia. Il Siracusa ha pareggiato 0-0 se non è cambiato il risultato con il Praia Tortora. Milazzo che perde in casa con il San Biase, e Gela Enna sono in questo momento 0-0 con l'uomo in meno per il Gela alla fine del primo tempo. Quindi risultati che comunque non permettono alla Regina di allungare, perché sia l'Igia Virtus che il San Biase hanno vinto, quindi sono a 10 punti, quindi la Regina resta più 2, ma la Nissa perde e scivola in questo momento a meno 5 dopo appena 4 giornate dalla Regina. Nissa che ovviamente noi guardiamo, perché comunque è la squadra che è partita in asse di partenza come la prima inseguitrice della Regina, ma in questo momento i risultati dicono che è in grossa difficoltà. È in difficoltà anche, secondo me, con delle dinamiche simili a quelle che l'anno scorso hanno rallentato alla Regina. Si è confermata la guida tecnica, un paio di calciatori, qualcuno è andato via, vedi Rotulo, determinante oggi nella Regina.
2: Qualche acquisto che magari non gira come dovrebbe.
1: Sì, qualche acquisto che ancora magari non si è ancora ambientato bene, si è scivolata a meno 5.
2: Sì, e questo conferma anche un'altra cosa, cioè che ancora, ovviamente, come hai detto tu Andrea, il campionato non ha espresso niente, siamo solamente alla quarta giornata, per cui diciamo inutile andare oltre. Però la cosa che va evidenziata, più che il risultato dell'Igea Virtus, che si sapeva fosse una squadra ambiziosa e comunque aveva già una rosa importante, quello che sorprende invece è il San Biase, che ancora una volta, nonostante abbia venduto cambiato molti calciatori rispetto alla scorsa stagione, si trova lo stesso là a 10 punti, cioè a 2 punti solamente dal nostro primo posto. Per cui la sorpresa vera di queste prime 4 partite direi che è il San Biase. Poi da evidenziare che comunque noi già domenica prossima potremmo avere un jolly nella partita in casa con l'Igea Virtus, potremmo giocarci già un grande jolly, e questo è importantissimo, perché potrebbe indirizzare già dopo 5 giornate il campionato verso i colori amaranto. Comunque di questo è inutile parlarne. La cosa che mi fa piacere è che comunque la Regina vinca e convinca, e che gli altri, qualcuno come Igea Virtus e San Biase, tengono il passo, altri come la Nissa già cominciano a perdere colpi.
1: Sì, adesso arriveranno delle partite abbastanza complicate per quello che è il girone, ovviamente. Se la Regina continua a giocare così di complicato c'è poco, però adesso arriverà Legia Virtus in casa, poi avrà la trasferta comunque quantomeno sulla carta insidiosa di Trapani, e poi Nissa e Vibonese. Quindi insomma quattro partite non sicuramente semplici, quantomeno per quelli che sono gli obiettivi dichiarati da queste squadre, che sono totalmente opposte alle squadre che ha affrontato finora, perché se finora comunque ha giocato contro squadre che lotteranno per la salvezza, comunque una classifica tranquilla, adesso arriveranno squadre che si sono messe e si sono dichiarate come comunque rivali della regina, che puntano alle posizioni alte della classifica. Già domenica infatti arriverà Legia Virtus di Ferraro, che continua comunque, sta facendo un buon percorso, ha iniziato abbastanza bene il campionato.
0: Sì, diciamo che dal punto di vista della classifica domenica è un big match, diciamo, prima contro seconda, quindi la classifica dice che oggi andiamo a giocare contro la seconda della classe. Però è giusto fare un minimo di riflessione, cioè noi domenica scorsa abbiamo vinto con una estrema facilità contro l'Avola, che oggi ha distrutto la Nissa. Quindi è vero che abbiamo giocato le prime tre gare con diciamo quasi tutte neopromosse tranne la Lamezia, però a Modica noi abbiamo faticato contro una signora squadra, dove sta dimostrando che secondo me arriverà una salvezza tranquilla, senza se, senza ma. E quindi voglio dire, non era così semplice, ecco, fare tre gol, perché la regina ha una media di tre gol a partita, forse qualcosa in più, e quindi questo secondo me è un aspetto. Ma la cosa che a me tra virgolette mi rasserena è che questa squadra o gioca con il Castrum Favara o gioca con l'Igea, c'ha un atteggiamento, una cattiveria e soprattutto una mentalità di sacrificio che affronta tutte le partite con lo stesso piglio, indipendente a chi si trova davanti. Certo, sicuramente poi le qualità tecniche della squadra avversaria incideranno, cioè non è che è bene che diciamo che secondo me è difficile pensare che vinceremo tutte le partite, no, 3-0 e 4-0. Cioè, domenica dicevi bene tu, è un banco di prova importante. Però io intanto mi auguro che domenica si arriva a numeri da punto di vista degli spettatori esagerati.
1: Potremmo
0: perché,
1: anche vedere una partita in notturna.
0: Ma io mi auguro che domenica, se abbiamo avuto 5.200 spettatori di mercoledì pomeriggio contro l'Avola, sinceramente certo. Domenica...
1: Guardando anche i risultati.
0: Domenica io mi aspetto almeno da 6.500 a 7.000 spettatori, perché questa squadra li merita tutti. E soprattutto sentivo prima venendo qui in macchina le dichiarazioni del direttore sportivo Romairone, dove dice in Serie D un attaccamento e soprattutto un ambiente così propositivo e così sereno, voglio dire, non l'avevo mai visto. E questo, mi dispiace dirlo ancora una volta, rispetto al passato, che se ricordiamo ogni domenica qua si andava avanti con Guelfi e Ghibellini, si andava avanti bianco e neri, cioè non c'era una comunione di intenti, ma non perché, voglio dire, il tifoso regino è divisivo, anzi tutt'altro, il tifoso regino ha dimostrato che in un campionato che non gli appartiene, che va alla mezza ancora una volta con 1.200 spettatori, che va in tutti i campi di periferia con un seguito importante, ma quando ci sono vede correttezza, vede comunione di intenti, vede programmazione societaria, il popolo reggino con questa categoria non c'entra nulla, bene che ce lo diciamo queste cose. E quindi anche questo è un altro aspetto ambientale che ahimè purtroppo nei tre anni della gestione Ballarino a Reggio Calabria la serenità è stata un optional, dove si viveva di tanto in tanto e poi si ritornava sempre nelle discussioni, nelle chiacchiere e nelle polemiche.
1: Sandro, tu sei preoccupato dai prossimi quattro impegni?
2: No, non sono preoccupato.
1: Dal mese di ottobre della regina, diciamo.
2: No, non
1: così.
2: Sono preoccupato, Andrea, però giustamente mi adeguo a quello che hai detto tu in apertura di trasmissione, cioè che ancora non abbiamo fatto niente e che quindi adesso diciamo verrà la parte più difficile. Queste quattro partite dalla quinta all'ottava sono quelle che probabilmente ci faranno capire il nostro percorso in questo campionato, cioè se il nostro sarà un percorso diciamo liscio, facile, comunque con ostacoli da superare però senza avere troppe difficoltà, oppure se invece il percorso si potrebbe complicare. Queste quattro partite, dalla quinta all'ottava, che hai detto tu giustamente prima, ci daranno questa dimostrazione. Io però non temo nessuno, perché giustamente, come ha detto anche Marchionni in conferenza stampa sabato, noi non temiamo nessuno, noi andiamo a giocarcela con tutti, noi abbiamo il nostro obiettivo che sappiamo di dover raggiungere. Certo, non possiamo trascurare che magari ci saranno delle partite dove la partita si potrà risolvere o in positivo o in negativo, con un pizzico di fortuna in più o in meno, con un palo, con un calcio di rigore, con un gol sul, con un pallone magari sulla linea salvato, cioè tutte queste imponderabili dobbiamo sempre tenerlo in conto. Per adesso abbiamo superato queste quattro partite,
1: certo, può succedere comunque,
2: certo, può succedere sempre, quindi andiamo avanti con i piedi di piombo, sapendo che comunque abbiamo una squadra che può giocarsela con tutti.
1: Certo, se dovessi comunque uscire imbattuta da questo ciclo di quattro partite, dai un chiarissimo segnale, poi non determinante perché sarebbe fine ottobre, però voglio dire è abbastanza chiaro, perché uscire magari con tre vittorie, un pareggio, comunque anche due vittorie e due pareggi in trasferta, sì, secondo me sarebbe chiaro che la
2: Regina voglio fare
1: andrebbe,
2: l'esempio della Nissa di
1: fare
2: adesso,
1: un campionato a parte
2: della Nissa del punteggio che ha la Nissa oggi, perché è lo stesso handicap che ebbe la Regina la scorsa stagione.
1: Sì, più o meno, sì.
2: Più o meno.
1: No, un pochino meglio, leggermente meglio.
2: Leggermente meglio, ma noi non recuperammo. Noi non recuperammo, per cui questo campionato dimostra che se uno parte lancia il resta, diciamo.
1: Sì, ma obiettivamente questo, da come si presenta, è un campionato completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso. Cioè, lo scorso anno non c'era una squadra come la Regina che poteva vincere anche tutte le domeniche.
0: Ma lo sai qual era la sensazione?
1: Quindi c'era la sensazione che quelle davanti potessero perdere punti. Ma oggi questa sensazione non c'è, perché la Regina c'ha 0 gol subiti e 13 fatti in 4 partite.
0: Ma la sensazione che si percepisce è che, ripeto, perché non dobbiamo, piedi a terra e umiltà, ci saranno partite dove troverai duro. Già abbiamo visto a Modica,
1: sì,
0: ma la sensazione è che questa squadra affronterà il campionato indipendentemente dalla giornata, cioè con una consapevolezza dei propri mezzi, dove se la gioca a prescindere, cioè poi può capitare o prima o dopo l'agonico, sì, facciamo i dovuti scongiuri, il gol lo subirà, perché è inutile qua, arriverà qualche partita che magari non vinci, però questa squadra ti dà, rispetto al passato, perché oggi purtroppo mi sono fissato e non lo so perché, ma rispetto al passato dà dimostrazione della consapevolezza dei propri mezzi, che te la vai a giocare, magari anche avere il Ligea Virtus a metà campionato a 2-3 punti, dove questa squadra non ha timore verso l'avversario di turno. Poi posso, mentre negli anni precedenti eravamo sempre lì col fiatone a rincorrere.
1: Ti viene in mente il passato, perché lo scorso anno a Lamezia ci hai perso il campionato, tra andate e ritorno
0: hai perso con Lamezia, non dimentichiamo con la Cireali in casa,
1: sì.
0: Cioè, quest'anno episodi, secondo me questi scivoloni difficilmente questa squadra lì poi troverà la partita dura, la partita che magari la sbrocchi con l'episodio, la partita che sei fortunato, però non penso che partite importanti, non questa Regina li prende sotto campo, fa degli scivoloni come abbiamo visto negli scorsi anni.
1: Vado a leggere qualche messaggio. Ci saluta Peppe Rotta, salutiamo ovviamente tutti coloro che ci stanno seguendo. Ci scrive Roberto Reggio, si gode, grazie Lotito. E Sebastiano Rullo, questo ragionamento che vede professionalità nella società la condivido, e aggiungo, cercate di farne tesoro anche voi opinionisti e stampa locale tutta, una buona occasione per crescere. Poi Angelo Catalano ci scrive, non dimenticate che Marchionni ha fatto parecchi anni di Serie A, è un allenatore che da calciatore ha fatto la Serie A, volete mettere a confronto un principiante con un professionista? Poi Peppe Rotta ci scrive, l'anno scorso avevamo in campo la fame e la sete. Poi Sebastiano Rullo, il discorso del rispetto che abbiamo ora è dovuto anche al fatto che siamo proprietà Lotito, la squadra è forte e nessuno si mette a discutere perché non ha nulla da discutere, prendono solo atto della realtà. Poi Angelo Catalano ancora: signori, vedete che nei campionati scorsi le neopromosse in Serie D sono sempre state tra le prime in classifica, vedi San Biase, Milazzo eccetera, quindi attenzione a denigrare le squadre con cui abbiamo giocato, perché Licata e Avola hanno stravinto con
0: Anzio. Ma abbiamo detto,
2: anzi abbiamo Licata semplicemente esaltato il fatto che noi abbiamo vinto sia con Licata che con l'Avola che con il Modica.
1: Sì, no, ma infatti, ma poi tra l'altro voglio dire, con l'Avola hai vinto 4-0, però per i primi 40 minuti obiettivamente sì, avevi fatto fatica, il Licata era partito anche abbastanza bene prima dell'1-0.
2: Senti Andrea, mi permetti di leggere questo messaggio, questo post di Angelo Catalano che mi fa particolarmente piacere, un pensiero caro per il nostro amico Simone Rinato, certo, che ci ha lasciato lo scorso anno, e sono sicuri che ovunque lui sarà, sia, starà festeggiando anche lui questo inizio. Mi fa piacere che Angelo Catalano abbia ricordato il nostro amico Simone Rinato, al quale va il mio saluto affettuoso, abbraccio ovunque sia, perché è stato anche una colonna di questa trasmissione, ricordiamolo, per sì, chi sì, se lo fosse dimenticato.
1: Mancano le sue chiamate,
2: mancano i suoi post, ma noi sappiamo che comunque Simone Rinato è sempre con noi.
0: Sì, mi associo anche io, e poi mi associo anche io, Simone, me lo ricordo spesso, interrogavamo, è veramente una persona che ci manca a tutti. Ma io volevo anche, ecco, perché oggi piace fare delle riflessioni a voce alta insieme ai tanti tifosi, perché vedo anche da parte dei tifosi grande serietà e grande compostezza. Ma noi ormai purtroppo, siamo diventati esperti del campionato di Serie D, perché dopo 4 anni, io magari pensavo che dopo il primo anno, vabbè, manco mi interessavo a vedere i calciatori di altre squadre, mi sono dovuto fare una cultura, perché dal momento in cui ti metti un microfono in mano devi essere documentato e soprattutto devi cercare di trasmettere, diciamo, delle considerazioni quantomeno credibili. Quindi noi ci siamo fatti, ma ogni anno dicevamo sempre questa regia, cioè, ma quest'anno, ecco, io a oggi, perché noi dobbiamo parlare sempre durante settimana dopo settimana, senza spingerci oltre, e analizzare da opinionisti quali siamo, quello che succede nel campo e durante la settimana di lavoro. Ma oggi cosa c'è da dire a un'organizzazione societaria e soprattutto a una squadra che tatticamente e tecnicamente scende in campo, diciamo, con una naturalezza che quasi quasi veramente rende tutti, dice, ma mi sembra che siamo su Scherzi a Parte, rispetto agli altri anni che era sempre rincorrere tutto, dalla semplice giocata alla grande. Cioè quest'anno stiamo vedendo un'organizzazione perfetta, una rosa ampia dove consente a Marchionni di cambiare 5 calciatori a domenica e la squadra non subisce nessun contraccolpo di equilibrio tattico, anzi tutt'altro. Giocatori che sanno di scendere in campo e giocarsi la partita della vita per poi avere la conferma la settimana successiva, quindi questa sana competizione. Cioè quest'anno, voglio dire, qualcuno, perché sai, sentendo dire sì, in attacco, ma in attacco sì, va bene, ancora io, a me, ripeto, a me Iago, a me è piaciuto oggi per quello che abbiamo
1: visto, ma anche
0: visto,
1: per come è entrato con l'Avola,
0: bravo, assolutamente, abbiamo visto il race delle prime gare che sinceramente è stata un'altra scoperta, ma Grassi sta entrando in condizione perché ha una struttura fisica che probabilmente tarda a entrare in condizione,
2: però ha fatto bene,
0: però ha fatto bene soprattutto nella fase di non possesso. Ricordate cosa ha detto Martioni in settimana: i primi difensori sono gli attaccanti, perché nella fase di non possesso lui pretende che da Magrassi a scendere tutti devono rincorrere l'avversario.
1: Ma quello, poi una cosa che aggiungo io è probabilmente Magrassi non è Patierno, magari non ha gli stessi gol, parlo di Patierno perché era stato il nome più che era più vicino alla regina, accostato alla regina, sicuramente è diverso in termini proprio di realizzativi. Patierno è proprio più bomber, è uno che ha sempre fatto tantissimi gol in Serie D, però avendo Magrassi, secondo me si esaltano ancora di più le qualità delle nostre mezze ali, Abbonchelé, Rossetti e lo stesso Rotulo non lo vado a considerare una mezzala, però mettiamolo in mezzo anche a lui in questo calderone. Perché obiettivamente Magrassi aiuta tantissimo anche la manovra, cioè nel senso non è un attaccante che sta solo in area, aspetta il pallone.
0: Ma darmi in più in queste prime giornate, senso,
1: secondo me è utilissimo Magrassi, che tra l'altro ha anche segnato, voglio dire, ha fatto il primo gol.
0: Ma darmi in più in queste giornate è stato l'inserimento delle mezzare senza palla, cioè sotto certi aspetti ricordano il primo Barilla, ricordate, sì, quando era con un attaccante aggiunto, certo, che riempiva l'area di rigore. Cioè, ma quest'anno abbiamo diverse soluzioni, hai detto bene tu, a Bonchelè, abbiamo Rossetti, abbiamo
2: oltre agli esterni, il professor Acquadro.
0: E voglio dire, ma no, io parlo di, però io dico no, degli inserimenti.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè l'area
1: l'area è sempre piena.
0: L'area di rigore non è piena solo dei due attaccanti. L'area di rigore sistematicamente.
1: No, ma hai tanto dinamismo, hai tanti cioè, muscoli con
0: non dimentichiamo la fattura del primo gol. C'è stato da Toscano che l'ha data a Rossetti e già del secondo gol, chiedo scusa, a Bonchelè già era dentro l'area di rigore. La stessa cosa dicasi con Toscano. Cioè quest'anno c'è un gioco corale che dentro l'area di rigore, se hai il centravanti che non è in giornata, ma io non mi preoccuperei più di tanto, perché abbiamo tante frecce,
2: sì, tante soluzioni
0: che sinceramente
1: e ancora secondo me dobbiamo scoprire il vero potenziale di Alma e Guida, che sono altri due giocatori che in questa categoria,
2: perché
1: in questo girone hanno fatto la differenza. Io spingo e continuo ad avere tantissime aspettative su Giuliano Alma, perché è un calciatore che veramente può spostare l'equilibrio anche da solo, perché in questa categoria ha fatto sempre 10-15 gol e tanti altri assist, quindi
2: perché per ricordiamolo
1: lo dobbiamo anche un attimino aspettare, forse un pochino in ritardo.
0: No, poi dopo Sandro volevo dire anche una cosa su
2: che anche
0: Alma.
2: Voglio dire, tolto Rotulo che ha segnato due gol, oggi a Bonchelè ha fatto altri due, quindi è arrivato a tre. Poi per il resto sugli altri nove gol sono tutti nove giocatori diversi, quindi abbiamo già 11 marcatori in tre giornate di campionato diverse, quindi è tanto, è tantissimo, quindi non è neanche giusto che i nostri telespettatori, radioascoltatori, chi ci scrive su Facebook cioè dica che noi stiamo cercando di rallentare l'entusiasmo dei tifosi. Noi non stiamo facendo questo, noi cerchiamo di camminare con i piedi di piombo, nel senso di guardare partita, giustamente come ha detto Domenico, partita dopo partita, tenendo conto che il nostro potenziale è enorme e che noi potremmo fare di tutto e di più. Però è bene camminare con i piedi di piombo, perché andare a rincorrere fantasmi diciamo l'abbiamo fatto negli anni passati, non vogliamo farlo più.
0: Hai fatto bene, Andrea, a fare una considerazione a voce alta su Alma e Guida. Cioè, Guida purtroppo l'abbiamo visto poco, perché mi auguro che
1: problemino fisico.
0: Pare che in settimana potrebbe rientrare nel gruppo, così diceva Marchionni. Su Alma, secondo me, sta pagando lo scotto del cambio ruolo, perché Alma,
1: sì, più ala,
0: Alma ha giocato sempre in un attacco a tre, ha fatto sempre l'esterno alto. Alma è stato bravo negli anni passati a fare cose, ma in un ruolo diverso. Deve entrare ancora un po' nei meccanismi della seconda punta, quindi giocare dietro la prima punta. Quindi lui, che preferisce più puntare l'avversario nell'uno contro uno sull'esterno, sta avendo qualche difficoltà tattica. Ma stiamo parlando di un calciatore che in qualsiasi momento ti può rompere gli equilibri della gara, e la forza di questa squadra è che hai dei calciatori che, se in una giornata non c'è quel gioco corale, che tipo Modica, ecco, prendiamo l'esempio di Modica.
1: Sì, tra l'altro l'avevamo visto anche a Modica, perché quando gli annullano il gol per il fallo di mano.
0: Esatto, però hai dei calciatori che quando non c'è il gioco corale mettono in campo le qualità personali, le qualità tecniche che ti rompono gli equilibri e ti portano a casa dei punti che poi alla lunga possono essere determinanti.
1: Allora io andrei un attimino in pubblicità, con la sosta pubblicitaria, e poi torniamo per continuare a parlare di Lamezia Regina, magari diamo anche uno sguardo al prossimo turno, anche se abbiamo già parlato di Regina e Gia Virtus, appunto quella che sarà la quinta giornata del prossimo appuntamento della Regina, per la quinta giornata del girone I della Serie D. Tra l'altro è finita anche Gela Enna 0-0, quindi primo punto anche per l'Enna. Noi andiamo in pubblicità, voi rimanete assolutamente collegati sulla nostra pagina, sia su Facebook, continuate a seguirci in radio, perché facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo subito in studio. A tra poco.
3: Vuoi prendere la patente in modo semplice e veloce? Scegli Autoscuola Alfredo Romeo. Patenti di tutte le categorie A, B, C, D, E e CQC. Rinnovi, duplicati e conversioni di patenti estere. Professionalità, esperienza e serietà al tuo servizio. Autoscuola Alfredo Romeo. ti aspetta in via Sbarre Centrali 387 a Reggio Calabria. Telefono 0965 62 15 76 oppure 351 16 88 418. Vuoi far vincere davvero il tuo portafoglio? Scegli Corona Petroli, la stazione di fiducia dei regimi. Carburanti di qualità, servizio rapido e il prezzo più basso della città. In più, autolavaggio impeccabile e bar accogliente per la tua pausa. Ti aspettiamo. Parco Pentimele, Reggio Calabria. Corona Petroli, la tua energia sempre al miglior prezzo. Super Party, l'agenzia che rende unico il tuo evento. Cantanti e musicisti dal vivo, presentatore, animatore, DJ, validi gruppo, discoteca. Effetti speciali per ingresso e taglio torta, lento con fumo, sparkler, impianti audio e luci professionali, video wedding animation, selfie mirror, pedana selfie 3D, fuochi pirotecnici. Chiama Super Party al 329-608-3283 oppure seguici su Instagram, Facebook e TikTok. Super Party RC, preventivo su misura, senza impegno. Vuoi noleggiare un'auto senza pensieri? Con Car e Service è semplice e conveniente. Puoi noleggiare anche senza carta di credito e scegliere tra tante soluzioni su misura per ogni esigenza. In più il nostro servizio navetta da e per la stazione e l'aeroporto di Reggio Calabria ti porta comodamente alla tua auto. Affidabilità, cortesie e offerte imbattibili sempre al tuo fianco. Car and Service, il noleggio facile, veloce e sicuro. Ci trovi in via Sbarre Centrali 337, Reggio Calabria. Telefono 347-810-0505. Quando parliamo di qualità artigianale, parliamo di Marco Macri. Panettoni, dolci e specialità realizzate a mano, con ingredienti selezionati e lavorazioni di alto livello. E il protagonista assoluto, l'onduiattone, l'originale panettone con gocce di nduja di Spilling, per chi cerca davvero qualcosa di diverso dal solito. Ordinalo su marcomacri.it e ricevilo a casa con spedizione gratuita in tutta Italia. marcomacri.it. Qualità che si sente. Informatic World, il centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Calabria. Qui puoi conseguire certificazioni di informatica e inglese, oltre a corsi dedicati ai docenti e personale ATA. Al via i corsi di inglese con il rilascio delle certificazioni Gatehouse e British Institutes. I corsi possono essere eseguiti in aula, online, in modalità webinar o asincrona. Le certificazioni sono riconosciute nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nei concorsi pubblici e per l'aggiornamento delle graduatorie docenti. Per gli ascoltatori di 95esimo minuto c'è uno sconto speciale del 25%. Ti aspettiamo in via Sbarre Inferiori 234C a Reggio Calabria. Telefono 0965 59 53 67. Informatic World. Investi in formazione per un futuro migliore. All'Azzaro il gusto ha un nome, l'antico casale di Egidio Montoli, pizzeria, pizze fragranti cotte a legna, ingredienti freschi e un'atmosfera che solo la tradizione sa dare. E per chi lo desidera, disponibile anche la pizza senza glutine, con la stessa bontà di sempre. Con gli amici, in famiglia o dopo la partita, il posto giusto è sempre uno, l'antico casale. L'antico casale pizzeria di Egidio Montoli. Ti aspettiamo all'Azzaro, in via Strada Statale 106, via Nazionale 225. Telefono 0965 71 41 46. Imbattibile.net, tecnologia da campioni. Imbattibile.net SRL è il punto di riferimento a Reggio Calabria per informatica, assistenza tecnica e soluzioni digitali. Offriamo computer, notebook, PC gaming e supporto tecnico su Windows e iOS. Inoltre siamo specializzati in notebook e computer ricondizionati, con garanzia 12 mesi a prezzi imbattibili. Tecnologia, esperienza e passione dal 1999. Vieni a trovarci in via Sant'Anna Secondo Tronco 18B a Reggio Calabria oppure visita imbattibile.net. Tecnologia da campioni, la qualità di chi vince ogni giorno.
1: Rieccoci in diretta qui dagli studi di Radio e Video Touring per continuare a parlare di quella che è stata Lamezia Regina. Io andrei a riprendere anche un attimo le parole di Marchionni in conferenza stampa nel post gara, perché insomma l'allenatore ha parlato un po' in generale anche della classifica sulla porta imbattuta e ovviamente della prestazione. Dice: siamo contenti, la squadra è andata a prendersi ciò che voleva contro una squadra che voleva metterci in difficoltà, non c'è nulla di semplice o facile, diventa facile se la squadra la fa diventare facile. Era la terza gara settimanale e poteva subentrare un po' di stanchezza. Poi continua dicendo: ho cercato di dosare le energie, ho la fortuna di cambiare e scegliere, il segreto è non accontentarsi mai, la ferocia conta molto in questa categoria. Poi ancora sulla porta imbattuta dice: faccio i complimenti ai ragazzi, merito loro, ma ciò che conta è essere in vetta a fine campionato, abbiamo una squadra che conosce bene la categoria, sanno i rischi e cosa serve per vincere. Infine una considerazione anche sulla classifica: dobbiamo pensare solo a noi, tutto dipende da noi, massimo rispetto per tutte, ma preoccuparsi devono essere anche le altre, e aggiungo soprattutto le altre, perché obiettivamente sta interpretando queste partite la Regina, questo avvio di campionato è molto molto indicativo.
0: Ma sono dichiarazioni che non avevo ascoltato, perché diciamo stavo venendo qui, quindi non ho avuto modo di ascoltarle. Però sono quelle dichiarazioni che un po' sotto certi aspetti noi abbiamo detto all'inizio trasmissione, sono quelle, cioè oggi ancora una volta il mister sta trasmettendo un segnale positivo, ma soprattutto di coesione e di unità di intenti, dei risultati frutto di un lavoro importante, di non sentirsi mai arrivati. E in questo momento la forza della Regina è proprio questa, che ha giocatori che hanno stravinto questi campionati di altissima qualità, però c'ha la mentalità della squadra che deve andare a sudarsi il risultato fino all'ultimo secondo. Questo sta dimostrando il valore aggiunto, sta dimostrando che bisogna stare attenti sotto ogni punto di vista, però nello stesso tempo i risultati, le prestazioni, le reti segnate, le reti non subite, è normale che portano a i calciatori mentalmente si galvanizzano e sono sempre più consapevoli che quest'anno deve essere, perché quest'anno deve essere l'anno giusto, cioè, e questo lo abbiamo detto già durante la fase del precampionato, dove senza se e senza ma. Se oggi i risultati sono questi, se l'organizzazione societaria della squadra sta portando che abbiamo difficoltà a trovare qualche situazione non perfetta, questo è non altro che il mantenimento degli impegni che il padron Lotito ha detto e durante la prima conferenza stampa e durante la presentazione della squadra, dove dice: quest'anno questa squadra deve vincere il campionato, quindi non lo dice De Marco, che l'ha detto la proprietà, dove dobbiamo andare, se ricordate bene ha detto siamo in D, un altro anno dobbiamo andare in C e dobbiamo pensare pure alla B, cioè, per dire ora andiamo però no, ma questo, attenzione, è frutto che tu proprietà trasmetti al gruppo squadra, all'ambiente Regina, una mentalità vincente, che quest'anno i calciatori sanno che si stanno giocando forse anche per una quadro o per un Baldan. Con tutto il rispetto, vincere il campionato a Reggio Calabria non è come vincere a Scafati piuttosto che a Trapani, cioè Reggio Calabria è diversa, io non voglio autoreferenziarmi, però la Regina e questi campionati non c'entra nulla, quindi vincere questo campionato è importante per la posizione di ogni singolo calciatore anche in chiave prospettiva.
1: No, è ovvio. È un'occasione che capita probabilmente poche volte anche a questi calciatori qua, nel senso a Quadro l'ha vinto anche a Venezia, Lancini l'ha vinto a Palermo, quindi ci sono un paio di... quelle sono le piazze che possiamo accostare alla Regina, con tutto il rispetto assolutamente per Siracusa, Trapani, Scafati. Però obiettivamente la Regina, per quello che
0: per Savoia,
1: quello che ha scritto nelle pagine del calcio italiano e anche come bacino d'utenza, è superiore rispetto a queste realtà, e quindi ovviamente porta con sé tanto onore ma anche tante difficoltà, e le abbiamo viste, perché obiettivamente lo scorso anno anche i calciatori che arrivavano con referenze importanti non sono riusciti a mantenere le aspettative, poi chiaramente non funzionavano anche altre situazioni che sicuramente hanno complicato maggiormente il percorso. E, una parola la spenderei ovviamente sulla difesa, sulla retroguardia, perché abbiamo parlato dei tanti gol, non abbiamo parlato dei zero, abbiamo parlato poco oggi ovviamente parlo di in questa trasmissione, dei zero gol subiti, perché pochissimi tiri in porta arrivano dalle parti di Lago Nigro, che voglio dire oggi è stato anche bravo a farsi trovare pronto, non è facile anche con la concentrazione, no? Fermo per quasi 90 minuti, 70 minuti, e quando è dovuto rispondere ha risposto presente, ma chiaramente la personalità, le letture poi anche tecniche di Lancini e tattiche di Lancini di Baldan sono di altre categorie, nel senso ti danno una sicurezza clamorosa, nel senso non fanno percepire pericoli neanche al tifoso, perché hai una retroguardia veramente blindata.
2: Assolutamente sì, Andrea, io ci aggiungerei anche Fazio, che mi sta sorprendendo.
1: Stavo arrivando anche su quello, nel senso poi gli under che girano conseguenza vanno a nozze, perché sia Fazio che Girasole sono altri due calciatori molto importanti essendo under e che stanno performando molto molto bene, secondo me grazie anche all'apporto di Baldan.
2: Quando tu hai un Lancini e un Baldan che ti danno quella tranquillità e quella sicurezza in difesa, anche Fazio ti rende per come insomma voglio dire, merita la retroguardia e la regia. Retroguardia che non si è mai fatta trovare impreparata in queste partite, che anche oggi diciamo non ha concesso un tiro in porta, se non il tiro finale, mi pare, di Oppa alla fine, che comunque il portiere Lago Nigro è andato a parare molto bene, perché ha fatto una parata, come dici tu Andrea, determinante, perché è andato a bloccare il pallone nell'angolino, impresa distendendosi in tuffo, impresa bassa, quindi non era molto semplice dopo soprattutto una fase di gioco in cui non aveva toccato e quindi era stato avulso dal gioco. Quindi farsi trovare pronto in un'unica occasione dimostra che anche Lago Nigro è un portiere determinante per questa squadra. Poi su Lago Nigro voglio spendere anche un'altra parola, nel senso che Lago Nigro in queste ultime partite è stato un po' preso di mira, ma secondo me in maniera anche un po' sbagliata, perché lui è forse a qualche difetto sui tempi delle uscite, però sulle uscite a terra, sulla parata in porta è veramente imbattibile, quindi diciamolo questo. Lago Nigro ci sta dando anche quella sicurezza in porta che ci fa dormire anche sonni tranquilli. Poi se a questo mettiamo che il contributo del centrocampo, che in fase difensiva si abbassa e non consente agli avversari di arrivare in porta, e anche il contributo stesso degli attaccanti, che sono i primi che cercano di strozzare il gioco degli avversari dalla fonte, allora vediamo che questa è una squadra che è sincronizzata, per cui giustamente, come hai detto tu Andrea, anche dobbiamo parlare della retroguardia, ne stiamo parlando, ma tenendo in considerazione il fatto che è tutta la rosa che sta girando al meglio.
0: Riguardo la difesa, anche io voglio dire la mia. Allora, se noi andiamo a analizzare la gara, i primi 45 minuti, la difesa e Lago Nigro non sono stati quasi mai impensieriti, perché, come ha detto Marchionni, la prima difesa parte dall'attacco. Quindi voglio dire, dal momento in cui fai una pressione,
1: sei costantemente
0: una pressione importante, ecco che, fermo restando che il secondo tempo la regina praticamente l'ha mantenuta, ha gestito, cioè mi è piaciuta anche la fase di gestione,
1: forse era anche la terza partita
0: in otto giorni, solo in una circostanza Baldan si è fatto trovare un po' in ritardo, perché non dimentichiamo anche lui insomma ancora deve ritrovare la migliore condizione, e quindi voglio dire abbiamo un reparto difensivo dove, cioè, non dimentichiamo che oggi in panchina c'erano i fratelli Girasole, dove lo scorso anno erano titolari inamovibili. E sul Lago Nigro io voglio spenderla anche una parola, perché sto ragazzo quest'anno intanto io lo vedo molto più maturo, sicuramente, come dice Sandro, deve migliorare, deve lavorare. Non dimentichiamo che è un ragazzo di 20 anni, non dimentichiamo che è un ragazzo dove probabilmente il fatto di essere il primo tifoso della regina la vive con un pathos diverso rispetto al portiere che arriva da Venezia, piuttosto che da Pordenone. Quindi, ma è un ragazzo che sta dimostrando che se oggi tu hai subito zero gol, tanti meriti, per non parlare quasi tutti, sono di Lago Nigro, che si fa trovare pronto e farsi trovare pronto, perché è ancora peggio quest'anno per il portiere. Intanto è il ruolo più determinante, noi ce l'ascoltiamo, ma essendo impensierito, diciamo, di tanto in tanto, non come negli altri anni che Lagonico doveva effettuare 10, 11, 9 parate, quest'anno viene impensierito una o due volte. Farsi trovare pronto vuol dire che c'è una concentrazione che va al di sopra, diciamo, delle qualità tecniche, perché il portiere deve essere forte mentalmente. E Lagonico quest'anno sa di giocarsi forse la stagione più importante della sua carriera, perché quest'anno, vincendo il campionato con la Regina e facendo delle prestazioni importanti come li sta facendo, probabilmente è pronto per entrare nel calcio che conta. E se fino ad oggi, chiudo, Marchionne ha fatto ruotare un po' a tutti, però il portiere non lo ha mai toccato, fermo restando che c'è quel discorso del 2007 che non può giocare, no, c'è in questo momento dare fiducia a sto ragazzo che sta dimostrando veramente di meritarla tantissimo. Questo è un altro segnale che è di crescita per tutta la squadra.
1: No, un altro discorso che c'è, nel senso, che io tratto sempre con molta onestà, quello del portiere, ovvio che

0: Nigro è stato uno dei primi a essere contrattualizzato per 2 anni, quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che la società ci creda a questo ragazzo e ci crede, perché anche
1: poi,
0: in chiave futura preso... poi che deve migliorare, ma ragazzi,
1: è ovvio, ma
0: deve migliorare, doveva migliorare Buffon quando è stato campione del mondo, è normale che qualcuno lo scriva deve migliorare nelle uscite, ma deve migliorare, è normale, però stiamo parlando di un calciatore che secondo me, come dicevi tu, trovare un fuoriquota portiere diciamo più bravo di Raconico, sinceramente io la trovo dura.
1: Sì, no, poi tra l'altro voglio dire, si è preso anche tante critiche, ma guardando un attimo i numeri di questo avvio di stagione, sono 0 i gol subiti in 5 partite se consideriamo anche la Coppa Italia, quindi obiettivamente cosa gli puoi dire? Sì, ha sbagliato sicuramente qualche lettura, qualche volta con i piedi, qualche uscita, ci sta, nel senso, può capitare, l'importante è che la squadra continua a rispondere bene e a reagire, perché poi se lui para e risponde comunque sempre presente anche magari dopo un mezzo errore, vuol dire che sei pronto mentalmente anche a vestire la maglia della regina e soprattutto essere il portiere titolare, quindi anche lì solo tanti complimenti per il pacchetto difensivo in generale, ovviamente anche
0: sì, ma se tu hai un 2006 che l'anno prossimo non è fuori quota, gli fai un biennale, vuol dire, e questa è la dimostrazione, che ci credi anche in prospettiva, sì, quindi sì. Hanno visto, la direzione tecnica ha visto delle qualità in questo ragazzo con dei miglioramenti che il fisiologico fa, anche in chiave futura, perché se no a un 2006 che l'anno prossimo, perché parliamoci caro, la regina è risaputo che si deve giocare la vittoria del campionato, quindi Raconigro, voglio dire, l'anno prossimo, non essendo fuori quota e essendo soprattutto in Serie C, se tu non ci credi gli fai fare un annuale e poi l'anno prossimo si vede. Certo. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione quanto la società ci crede al portiere.
1: Sì, sì, assolutamente. Allora io andrei a guardare solamente al volo la classifica e il prossimo turno. In generale sappiamo che la regina giocherà con Ligia Virtus e poi andrei in chiusura. Intanto a Gela non è finita ancora, manca qualche minuto. Il Gela è 9, sempre punteggio sullo 0-0 contro l'Enna. Dunque, allora, il prossimo turno, quindi la quinta giornata di campionato, vedrà andare in scena le seguenti partite: Atletic Palermo-Milazzo, Castrum Favara-Avola, DGS Praia-Tortora-Gela, Lenna ospita il Licata, poi c'è un'altra partita interessante che è Nissa-Vibonese, tra due squadre comunque di alta quota, Regina e Gea Virtus, il derby lamentino tra San Biase e Vigor, poi Siracusa-Modica e Ragusa Trapani, quindi questo il prossimo turno, quindi oltre a Regina e Gea Virtus c'è anche Nissa Vibonese, che è una partita da tenere d'occhio, Sandro.
2: Sì, ma come dicevamo, comunque, come ha detto giustamente anche Marchionni, il tecnico Marchionni nell'intervista dopo partita, noi dobbiamo pensare al nostro campionato, dobbiamo pensare semplicemente a noi stessi, perché è vero, lo diciamo un po' tutti, l'abbiamo detto, abbiamo sentito in tutte le trasmissioni sportive e tutti quanti opinionisti, giornalisti, addetti lavoro l'hanno detto, la regina, l'avversario è vero, la regina e la regina stessa, per cui noi dobbiamo guardare il nostro campionato, dobbiamo dare un occhio anche alle partite della giornata di campionato che ci possono consentire comunque di cominciare già a guardare al futuro con più ottimismo, però noi dobbiamo di volta in volta organizzarci per la partita. Adesso sarà impegnativa questa con l'Igea Virtus, perché sarà veramente il primo banco di prova, ripeto, dalla quinta all'ottava giornata la regina sarà impegnata contro squadre di alta classifica, per cui sarà il primo banco di prova e noi dobbiamo cercare di superarlo alla grande per confermare quelle che sono le nostre qualità, le nostre aspettative, il nostro progetto.
0: In chiusura. Domenica secondo me, fermo restando che siamo alla quinta, potrebbe essere già un primo messaggio che puoi mandare al campionato, perché dal momento in cui tu giochi in casa con la seconda e porti a casa, fai bottino pieno, quindi vai a più 5. e delle partite interessanti, perché come dicevi la Vibonese io non la sottovaluterei. No. La Vibonese è una buona squadra, costruita bene, se la Vibonese non si, passatemi i termini, non si mangiava la partita domenica scorsa che vinceva 3-1, cioè veramente oggi la Vibonese avrebbe avuto un altro tipo di classifica, quindi una squadra tosta che secondo me darà del filo da torcere alla Nissa in maniera importante. E poi il derby, la Metina, sono partite a sé.

0: Lamezia viene da una sconfitta.
1: San Biase ecco, quindi, a due punti.
0: Quindi domenica la vittoria della Regina, e guardando così gli altri campi, ecco che puoi dare dopo cinque giornate già ci potrebbe essere una visione diversa della classifica. Quindi, ma noi ci dobbiamo vedere, noi dobbiamo guardare prima in casa nostra. Dicevi bene tu, Andrea, giocheremo contro una squadra importante, una squadra che si è rafforzata perché ha mantenuto lo zoccolo duro della scorsa stagione. Non dimentichiamo che Rigea Wisrut si è giocato, diciamo, la vittoria del campionato fino a poche giornate dalla fine, e poi addirittura quest'anno l'ha rafforzata con degli innesti di grandissima qualità. Però diciamo, la Regina affronterà dal punto di vista della tenacia, dal punto di vista dell'atteggiamento, affronterà Rigea Wisrut così come ha affrontato il Praia in Coppa Italia, giusto per fare un esempio, perché questa squadra non può permettersi passi falsi, testa bassa e pedalare. E io sono convinto che questa settimana Martione, avendo una settimana in più di lavoro, cosa che non ha avuto la scorsa settimana, quindi perfezionare qualche aspetto tattico, e sicuramente qualche giocatore, mi auguro che anche Guida sarà della gara, con qualche forma in più di qualche calciatore, secondo me arriveremo domenica contro la Ligia al top della condizione per poter affrontare una gara, diciamo, ostica, ma con una Regina in condizione. Veramente si dovrebbe preoccupare più di Gio Virtus che la Regina stessa.
2: Ma assolutamente sì, anche perché io confermo anche i dati per quanto numerici confermano. La Regina al momento delle quattro partite di campionato ha segnato 13 gol e ne ha subiti 0, e mi pare invece che l'Igea Virtus ne abbia subiti almeno 8, se non vado errato. Quindi, sì, 8 gol.
1: Per sono cui, i due migliori attacchi, ma
2: i due migliori attacchi per la Regina. Ecco, quindi sulla carta voglio dire, noi abbiamo questo piccolo vantaggio, la squadra che produce e che riesce a conservare anche la porta inviolata meglio, per cui noi concentriamoci su questa partita, giustamente come ha detto Domenico, e poi alla fine della partita vedremo il risultato, ci confronteremo con quello che sono i risultati delle altre squadre e cominceremo a tirare già una piccola linea dopo cinque giornate di campionato.
0: Voglio fare una considerazione con gli Ardi, però consentitemelo, che rispetto agli altri anni, quest'anno, se il trend è questo, noi che facciamo trasmissioni tutta la settimana, non è così semplice andare a trovare argomenti. E io spero tutto l'anno di dire sempre una squadra perfetta, una squadra, perché sinceramente in questi ultimi 3 anni fare le trasmissioni era diventato quasi impossibile, perché c'erano tante situazioni che settimana dopo settimana dovevi esaminare e non si riusciva mai a trovare la motivazione giusta, perché regnava la confusione sotto ogni punto di vista.
2: Non solo, e ti attiravi anche le antipatie da parte di chi ci seguiva, perché l'idea che davamo noi in studio era quella di voler puntare sempre a vincere le partite, mentre invece giustamente veniva osservato dall'esterno che questa squadra non aveva gli attributi, la squadra precedente chiaramente delle scorse stagioni non aveva gli attributi per poterlo fare, quindi era una contestazione continua tra oppositori oppure gente che invece pensava che la Regina potesse farcela. Adesso quest'anno sembra più facile dal punto di vista anche per noi opinionisti poter parlare, e speriamo, anche se oggi purtroppo non abbiamo avuto il conforto, diciamo, delle telefonate in studio per poter controbattere con i telespettatori, però
0: meglio così, Sandro.
2: Meglio così, però comunque
1: no,
2: abbiamo
1: perché
2: visto,
1: probabilmente anche i telespettatori fanno fatica ad aggiungere,
2: fanno fatica perché quando si vince è difficile chiamare, sì. Perché quando si perde è facile contestare,
1: certo. assolutamente. Comunque siamo in chiusura, abbiamo analizzato quasi ogni aspetto, penso quasi tutto di quello che è stato di quella che è stata Lamezia Regina. Quindi io ringrazio Sandro Deraco per essere stato qui.
2: Ciao, grazie a te,
1: noi.
2: Andrea,
1: grazie ovviamente anche a Domenico De Marco.
0: Grazie, sempre un piacere,
1: e grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Ovviamente l'appuntamento con il 95esimo minuto è per domenica prossima, mentre io tornerò già domani alle 12:10 con Paolo Ficara per Mezzogiorno Amaranto, e ovviamente analizzeremo ancora meglio Lamezia Regina e lo faremo per tutta la settimana parlando anche di Gea Virtus Regina. Grazie, buona serata e a domani, ciao.

0: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
1: Chi accumula libri, accumula desideri. E chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capo gruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre e Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavernazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP, prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara superando Martin e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, ora.

0: le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
1: Ciao a tutti da Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni, il nostro appuntamento con i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, e sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E allora come va? Avete trascorso bene questi giorni? Siete pronti per un nuovo appuntamento con i grandi successi del momento? E allora partiamo, lo facciamo subito con il brano che questa settimana occupa la posizione numero 25, è firmato da Karol G insieme a Manu Chao e si intitola Viaggiando per il mondo, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 25.

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana sono Julie and Brash con Serenamente, ma ahimè scendono di un gradino.
1: Numero 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saliamo più su di una posizione all'interno della nostra classifica Top Hit e al numero 23 troviamo Bruno Mars con On My Soul. Ahimè, però, scivola di ben 7 posizioni rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: vi ricordo che Topit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera e viene realizzata settimanalmente con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera. Ma voi stessi potete inviarmi le vostre preferenze con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi attendo fiduciosa appunto le vostre segnalazioni. Ma adesso torniamo alla nostra classifica, ai nostri brani e torniamo alla musica italiana, quella che questa settimana troviamo al numero 22. È firmata da Achille Lauro e il pezzo si intitola Comuni Mortali, +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Chris The Sarandi con Good Old Days +2.
1: Numero 21.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 20. È firmato da Biagio Antonacci insieme a Julie. Il pezzo si intitola L'ultima canzone, sale di 3 gradini.
1: Numero 20.

0: Bentornati, state seguendo Top Italital Top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti qui su Tuning, quelli più visti su Video Tuning. In questa bella serata stiamo navigando tra le onde della buona musica, quella che ascoltiamo giornalmente su Radio Tuning dalla mattina sino alla sera, quella che potete richiedere inviando un messaggio al nostro 3937 104 400, un messaggio WhatsApp. Ma adesso torniamo proprio nel vivo delle nostre posizioni, della nostra classifica, e scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 19. È firmato da Miley e si intitola Best Persuadis, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 19.
2: Let's go.

0: Al numero 18 all'interno di Top Hit sono i The Bauza con Lose Myself +3.
1: Numero 18.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. È firmato da Sienna Spyro ed è la bellissima Material Lover. Mai me scende di 6 gradini.
1: Numero 17.

0: questo punto della nostra serata è tempo di rispolverare un brano che arriva dal passato. È tempo di Top It Story. Quest'oggi all'interno di questa nostra rubrica avete scelto in tanti questo grande successo di molti anni fa, firmato da un ottimo Marvin Gaye, Larry. Beh, insomma, il pezzo è favoloso e si intitola I Want You.
1: Top History.

0: torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. Scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 16. È firmato da Mark Tremont e Serena Brancale, Partenope, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 16.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit è Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Mai me scende di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno della nostra classifica. È firmato da Cazzaie e si intitola Animal -1.
1: Numero 14.

0: Swing. Touring 104.
1: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
2: Con voi Mary Fulco in questa splendida serata, ma soprattutto con noi la nostra classifica Top Hit che vi tiene compagnia ogni mercoledì, ogni sabato ed ogni domenica sera. A questo punto dobbiamo scoprire le prime 13 posizioni e partiamo subito con il singolo che oggi occupa questo numerino magico. Sì, lui è Ernia e il pezzo si intitola Dedica. Fa un balzo in avanti di 2 gradini.
1: Numero 13.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 12 all'interno di Top Hit è Olivia Dunn con Baby Steps. Mai me scende di 3 gradini.
2: Numero 12.

0: saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11 di Top It. È firmato da Elisa e si intitola Kitsumi My Me, scivola di una posizione.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il mondo, più 2. Al numero 24 Julian Brash con Serenamente, meno 1. Al numero 23 Bruno Mars con On My Soul, meno 7. Al numero 22 Achille Lauro con Comuni Immortali, più 1. Al numero 21 Chris De Sarandi con Good Old Days, più 2. Al numero 20 Julie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone, più 3. Al numero 19 Miley con Bess Persuadis, più 1. Al numero 18 De Bausa con Lose Myself, più 3. Al numero 17 Sienna Spyro con Material Lover, meno 6. Al numero 16 Mark Tremont e Serena Brancale con Partenope, più 1. Al numero 15 Luciano Ligabue con Qualcosa per te, meno 3. Al numero 14 Cazzaie con Animal, meno 1. Al numero 13 Ernia con Dedica, più 2. Al numero 12 Olivia Dan.

0: con Baby Steps, meno 3, e al numero 11 abbiamo trovato Elisa con Kensumi, meno 1.
1: State ascoltando Top Hit.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, alla nostra Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. La voce continua a essere quella di Mary Fulco, ma arriva subito la voce della protagonista della posizione numero 10 questa settimana. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Serena Joy, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit si ritorna alla musica italiana e lo si fa con Marrakesh Ngwe con Casini più 2.
1: Numero 9.

0: occupa la posizione numero 8 all'interno di Top Hit questa settimana, Madonna con il singolo che si intitola Danzetteria. Fa un balzo in avanti di una posizione.
1: Numero 8.

0: Questa è Touring 104.
1: In questa bella serata, sì, stiamo ascoltando la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. Con voi Mary Fulco, ma con noi arrivano subito, sì, proprio loro, sì, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 7 con Canto d'Amore. Ma ahimè, scendono di 2 gradini.
2: Numero 7.

0: numero 6 all'interno di Top Hit oggi troviamo Hugel, Himmel Hangel e Ultramatte con Moving to the Sun, -3.
1: Numero 6.

0: Occupa la posizione numero 5 Saif con Parlar d'amore. Fa un balzo in avanti di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera sulle nostre frequenze, quelle tante numerose di Turin 104. E Top Hit viene realizzata settimanalmente con tutte le new entry che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera, ma anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Continuate a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Come dico sempre, il vostro supporto a porto è fondamentale affinché ogni settimana venga fuori la nostra classifica Top Hit, che oggi vede protagonista della posizione numero 4 il brano Still, sale di 2 gradini, ed è firmato da Karol G e Bruno Mars.
0: Numero 4.

0: tempo di podio all'interno di Top Hit. Questa settimana non ci resta che scoprire i primi tre singoli. Sono i brani che avete richiesto di più, che avete visto di più. Uno su Radio Touring ascoltati, l'altro su Video Touring visti. Ebbene sì, al numero 3 questa settimana è Somber con My Body Isn't Ready, più 1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 2 all'interno della nostra classifica. È firmato da Faber Fibra, ma non è solo, è insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Goya, sale di 2 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top It. Ebbene, oggi in decima posizione abbiamo trovato Olivia Rodrigo con Serena Joy, più 4. Al numero 9 erano Marrakesh Nghe con Casini, più 2. Al numero 8 era Madonna con Danzeteria, più 1. Al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, meno 2. Al numero 6 Yugal, Imael, Angel e Ultra Matè con Moving to the Sun, meno 3. Al numero 5 Saif con Parlar d'Amore, più 1. Al numero 4 Karol G e Bruno Mars con Still, più 2. Al numero 3 Somber con My Body Isn't Ready, più 1. Al numero 2 abbiamo trovato Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari con Goya, più 2. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 posizioni rispetto alla classifica scorsa e il singolo che questa settimana è al vertice della nostra classifica Top Hit. Si intitola Woman ed è firmato da Peggy Gou e Aira Sa. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco. Bye bye.
1: Numero 1.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.